cose delle lacrime. E non vedo la luce da tanti giorni, non so più se è notte.

0: Uma noite em forma de assim.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo.